0: meraviglia, anch'essa piena d'ombre e di visioni.
1: Io fine.
0: Quanto il carceriere